questa storia qua, mi piacerebbe più di cantarla là. Ma se tu sogni che già stanno per te, canta qui con me. Quando ti guardo là con quella donna là, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me. A capo di mamma, a capo di mamma, a capo di mamma. Mi piace di cantare questa storia qua, mi piacerebbe più di cantarla là. E se tu senti quanti sogni qui già stanno per te, canta qui con me. Quando ti guardo ballare con quella donna là, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me. Per farlo possiamo metterlo nel mix.